0: you have to do the tercio.
1: Tercio.
0: Tercio.
1: Tercio.
0: Tercio. Tercio.